0: niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
2: Te chiant toi, te can chiant.
3: E même pas, dov'è la tua casa? Ed anche il caso anche me.
2: Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
0: Chiant della classe, io sono serio.
2: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, jamais.
3: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla,
2: smagrisci di rabbia.

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Deux métà qui n'en font uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.
1: Well, I can't wait to see them playing in St. George's Park, and I'll be wearing my mask. Are you going to make yours too?